La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: Tradicionalna jedina i najveselija fešta od Puži čekava si ove godine u subotu 15. kolovoza u Galižani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Gallesano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasne u noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Bell Boysa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Gallesano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!

0: Tradicionalna, jedina i najveselija fešta od Puži čekova si ove godine u subotu 15. kolovoza u Galižani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Gallesano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasno u noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Bell Boysa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Gallesano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!

0: Zora Italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. E buon pomeriggio carissime e carissimi miei, ecco qua la vostra Petra per un'altra cioccolata nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Come va? Buon Ferragosto, buon Ferragosto. Ecco, se ste tocciando i pie, in tel mar, se caldo, troppo, chissà. Ma non fa niente, spero che se pronti per un bel appuntamento che se stasera. Ecco, se ancora in tempo, che se qualche oretta davanti di noi, di cosa si tratta? Non vi dico niente perché abbiamo una nostra ormai amica al telefono. Pronto, pronto?
3: Pronto, pronto, ciao la Petra, come sei? Buon Ferragosto!
2: Ciao Sabrina, come sei ben? La Trieste tutto a posto?
3: Sì, ti aspettiamo, questa è la sorpresa, sono contenta che stasera ti darò un struccon forte forte, che ti aspettiamo al nostro festival Aveninchi, il festival del teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria.
2: Oh, allora ascoltatori che avete visto, adesso scopriremo tutto, mino che gondito niente, così che Lori noi sa che mi adesso sono qua, ma tra un poco sono là, allora raccontine Sabrina Bella di cosa si tratta, perché noi che sentimo Festival Teatro e Dialetti, ma che è come dire la trinità proprio fantastica, la più fantastica che c'è. Contine di cosa si tratta?
3: La nostra bella armonia.

0: tra, quando che era putellina tra de noi a far tante belle robe, dicevo, l'Armonia organizza da 31 anni questo festival dedicato ai dialetti di origine, di matrice veneta, e perciò andiamo dal Triveneto fino a tutta l'Istria, ospitiamo compagnie a rotazione di tutti questi bei territori, e proprio stasera, in occasione del Ferragosto, il Comune di Trieste, nell'ambito delle manifestazioni del Trieste Estate 2026, dà lo spazio per il spettacolo della Petra, che sarà protagonista al giardino del Museo Sartorio dalle ore 21. Francamente, omaggio a Franca Rame. Noi la Petra la ospitiamo per la seconda volta, lei era già da noi in dicembre, questo bel spettacolo, e ne pareva bel così concludere con ella il festival per Ferragosto, e siamo felicissimi di riaverla, e vi aspettiamo che aveva ancora tempo, allo allo, veni a Trieste, ore 21.
1: No. Anche perché ho detto, ma adesso, ascolta, sei gratis, bisogna dirlo.
0: Sì, l'ingresso gratuito, e che abbiamo avuto tanto bel successo con questo festival, e era veramente gente anche per i muri, perché c'è un po' che c'è sedie, 250 posti, però poi c'è anche lo spazio di stare nel giardino, che abbiamo passato delle bellissime serate, c'è anche un posto fresco, e poi c'è importante che anche il dialetto istriano, la parlata istriana, e nel caso di questo spettacolo anche l'istriotto, ti te ne parlerà, te ne dirà di cosa che si tratta, sia presente, perché c'è proprio il coronamento del festival, che abbiamo avuto da Verona, che abbiamo avuto da Venezia, che abbiamo avuto compagnie di Trieste, che abbiamo avuto di tante parti, però ecco, arriva la Petra da Pola con questo spettacolo che a me mi piace proprio, sai.
1: Grazie, ma mi sono poi contentissima di farlo proprio all'interno del Festival Aveninchi, insomma, che dà un significato particolare. Ma come è nata l'idea di far sto festival all'epoca? Come mai?
0: Allora, all'epoca è nato perché volevimo, sa, a Trieste, così se un poco, anche a livello nostro regionale, no? Un po' con la serata in stoismo, e così per trovare uno sbocco. E abbiamo detto che abbiamo questo dialetto che la, appunto, la parlata veneta, che è un territorio il più vasto, almeno per l'Italia, se la radice del dialetto più vasta che c'è in Italia è in Istria. E dedichiamo un festival, così si comincia a fare anche scambi, se conosci compagnie di fora. Dopodiché, quando noi avevamo Ave Ninchi, la grande attrice del teatro, del cinema, anche una delle prime conduttrici televisive che ha fatto, insomma, un personaggio popolarissimo, e anche una persona proprio del popolo, era coccolissima, la si è venuta Sar, dopo che la sega ritirato dalle scene, a passare così la sua pensione a Trieste. E la abbiamo conosciuta, e la sega avvicinata all'Armonia, che nasceva in quegli anni, e la si è diventata nostra presidentessa onoraria. La ne dava consigli, la spronava, la anche bacchettava se serviva, la dava la cigada, quella vedeva che magari si acciappava così strade che non erano quelle giuste. E quando la si è venuta a mancare, abbiamo deciso di dedicare questo festival che già esisteva. E così il Festival Internazionale Ave Ninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, perché la amava il teatro, amava i dialetti tantissimo, e mi è apparso la roba più di ricordarla con questo festival che si inscena in dicembre, e poi anche l'edizione estiva.
1: E ascolta, come se adesso oramai se tante edizioni alle spalle, come

0: se il responso o comunque il pubblico, come reagissi? Perché tante volte sappiamo che il dialetto, forse negli ultimi tempi dà una connotazione più positiva, ma prima gli era quasi una roba, almeno anche qua, ma cosa in dialetto, ma anche la gente addirittura si vergognava a parlarlo perché no, pareva una roba ma così poco colta, non so, diciamo in quei luoghi comuni, come si è detto?
1: Trieste il dialetto se lo parla tantissimo, tesate, va da qualsiasi parte e ti parla in dialetto, anche negli uffici pubblici, anche in banca, anche per chi che magari viene fuori, dalla difficoltà, no? Perché se veramente tanto parla. E i triestini ama il dialetto e capisci anche capisci l'importanza del dialetto e perciò per conto mio. Per farti un esempio, l'altro anno io ero una compagnia con spettacolo da Roncade e Treviso, perciò un dialetto di Treviso, anche abbastanza strento. Pioveva? Oh, noi si era mosso. Si aspetta che spiovi, da tira fuori l'ombrelletta, chi un sacchetto da mettere in testa, chi dico. E come che ha smesso? I tecnici che ha visto che si poteva andare avanti e si sta di là fino alla fine. E cioè con la piova, non è che ha dito bonde con via. E difatti mi aspettavo 5-10 minuti da spiovù e continua lo spettacolo. E un altro giorno i rustichi dei Goldoni, che quel giorno proprio la diluvia che si è dovuto interrompere. E le persone non si muoveva, stava sentata avanti, chi con l'ombrelletta, chi col sacchetto in aila, chi col programma di sale in testa, perché voleva che vada avanti, cioè era proprio, c'è proprio una passione per il teatro in dialetto qua a Trieste, per il teatro in generale, ma anche in dialetto. E di fatti una realtà come quella dell'Armonia che porta avanti adesso in settembre, tra un paio di settimane, presenteremo la 42esima stagione del Teatro in Dialetto Triestin, perciò insomma c'è una costanza per l'armonia di organizzarla, per il pubblico di seguirla, abbiamo centinaia di abbonati, cioè c'è una realtà proprio amata e accolta come una cosa ormai di famiglia e perciò a noi tutto quel che si è dialetto ne piace tanto, insomma, e al pubblico anche. Non lo, secondo me non lo, e anzi ogni anno andiamo anche a Rossetti e arriviamo a fare una serata nell'ambito del festival o per beneficenza, ma per qualche occasione. Siamo già da 18 anni che si frequenta il Politeama Rossetti con il nostro teatro in dialetto e si riempie, quest'anno erano quasi 1200 persone, con spettacolo già visto e già andata in scena nel corso della stagione qualche mese prima, ma si sta un successo proprio notevole, bel.
0: E mi devo dire che anche quando io ero a Trieste ho proprio percepito la città di Trieste come una città che vivi è il teatro, perché il fatto che sia praticamente in ogni rione un teatro, una compagnia teatrale, anche un po' come con la musica, che ho incontrato talmente tanta gente che suona in ogni buso, in ogni scantinato, in ogni era gruppi che aveva prove, e quindi questa passione per il teatro l'ho proprio vista radicata nella città. E sei giovani che viene anche a seguire il festival, sei anche giovani?
1: Sì, c'è persone di tutte le età, devo dire la verità, dai fiori, le famiglie, gli anziani, i giovani, di tutte le età, ma il teatro a Trieste, guarda, sa che se la SIAE, no? La Società Italiana Autori e Editori, che se quel che si occupa dei sbigliettamenti, dei diritti d'autore, ha detto che Trieste più di una volta è stata la città più teatrale d'Italia per numero di sbigliettamenti. Perché veramente tra tantissimi teatri c'è sempre un'offerta diversificata, ma veramente che uno non sa dove andare di sera, se va di qua o va di là, perché c'è sempre teatro, sempre musica, sempre di tutto. È bellissimo, insomma, noi poi che lavoriamo col teatro è il massimo. Che si può desiderare.
0: Sì, sì.
1: E l'armonia in questo comunque è portato, perché si fa una decina di commedie nuove con le nostre compagnie ogni anno, tutti fa 5-6 repliche in stagione, poi gestiamo una rassegna a Staranzano, a Prosecco, a Muggia, a Gorizia, da 2 anni a sta parte, e poi le compagnie gira ospiti di altri. Diciamo che tra questo e attività per le scuole, attività nelle case di riposo, per dire, l'altro anno l'Armonia ha messo in scena quasi 260 repliche con le sue compagnie. Sì, sì, perché è un'attività, e perciò il teatro in dialetto veramente domina anche la scena triestina e regionale, e si è ben voluto e amato dal pubblico.
0: E quanto ga durato, mi concludo col mio spettacolo, il festival, ma quanto ga durato, quali sono state un po' le compagnie o gli spettacoli che sei venuti quest'estate?
1: Ma guarda, quest'anno abbiamo iniziato già il 13, se non erro, di giugno, nella location del Borgo San Mauro su Aduina Risina, e si è in scena la compagnia dei giovani con un testo in dialetto triestino, una compagnia triestina, quella maledetta banca. Poi abbiamo sempre sempre titoli molto divertenti.
0: Sì, e molto vicini alla gente, perché con i nomi di banca penso che tutti avevamo la stessa sensazione.
1: Poi abbiamo avuto un appuntamento speciale in una nostra rassegna estiva che fermo a Teatro in Masaglia all'aperto, ovvero la visione di un film documentario sulla vita di Angelo Cecchellin. C'era una volta il comico Cecchellin, che insomma è un personaggio del Novecento, che per Trieste ha fatto insomma la storia del teatro, aveva spettacolo, eccetera.
0: Fantastici i suoi testi, fantastici.
1: Fatto da Video Est, una produzione di Video Est, con Massimo San Germano come protagonista e narratore della storia, e anche protagonista perché il garifatto e Tocchi de Cecchellin, e dopo era Immagini d'epoca, era la sua storia veramente entusiasmante, e là abbiamo mandato via gente che non te dico, e dopo ci siamo trasferiti 4 giorni di fila al giardino del Museo Sartorio, che avevamo il gabbiano con viene in scena anche misto giro con la classe de ferro tratta da un testo di Aldo Nicolai, poi che avevamo la compagnia e petta quella del Teatro Armatan, che ha fatto uno spettacolo del teatro di maschera e di figura, Maladie d'amour, fa conto questo era universale, non era parlare, era solo musica ed effetti. È la storia dei due giovani che si incontra fino alla vecchiaia. E l'appassionata dei violini, e lui era scrittore, ma di una poesia, di un divertimento, che anche se non proferiva proprio parola, c'è il pubblico accolto in una maniera stupenda, un spettacolo veramente bellissimo. E poi abbiamo avuto Le Cognade de Trembly, una storia ambientata negli anni 60 e portata in scena dalla compagnia La Bottega del Concordia Sagittaria, e 15 donne che si ritrova per attaccare, perché una delle ore ha vinto i punti di un concorso dei supermercati, solo che si deve attaccare milioni di punti sulle cartelle. Capì, quindi ci va robe che si trova insieme e fuori di tutto e di più. Bravissima, è un testo di un canadese, però lo ha riportato a casa nostra, era nei primi anni 60, e perciò tutte vestite, tutte truccate, bel, bel, parrucconi, bel, e lo ha ambientato, è fatto in dialetto, è veramente, veramente divertente, ma che profumava di casa, non era un testo estero che te dici, no, era proprio bel, bel, bel, perché che ha messo proprio tanto, tanto morbin, tanto, tanta, tanta vita del territorio di Venezia.
0: E questo
1: no?
0: Se è bello.
1: La compagnia Concordia. Quando si fa queste trasposizioni, no, dei testi noti, portarli a casa nostra, per esempio anche noi con Classe de Ferro, che è la storia dei due anziani che si trova in un giardino, fa amicizia e poi una gattara di mezzo che è così, c'è il trio che si forma e parla della vita e affronta i problemi. E in questo caso la Monica Parmigiani con Riccardo Fortuna ha fatto una trasposizione al femminile e a due signore anziane che si trovava in giardinetto, ancora peggio perché due persone sole che viveva con una col figlio, l'altra con la figlia, e perciò ospiti. E anche se il testo si sta stravolto, ma si diventa proprio di casa nostra. E poi avevamo la Petra.
0: Ecco.
1: No, poi ancora era. No, poi era io che salieva del Totti, mamma mia, che non mi dimentico. Uh-huh. Un titolo proprio patocco, se più giorni che Luganiche.
0: Oh, eccolo! Mia nonna mi diceva sempre. Sì, sì.
1: Divertentissimo, scritto da Walter Bertocchi e Paolo Del Fovo, per la regia di Paolo Del Fovo, che tanto è presidente dell'Armonia, Paolo. È una storia divertente, è una storia che parla di tre persone che in realtà si è rimaste senza lavoro perché il parò spendi spandi, ha dovuto fare licenziamenti e pensa di fargliela pagare. Ma siccome se tre è un poco sprovveduti, un poco così, c'è tutta una serie di situazioni divertenti e dopo trova un modo per veramente risorgere da tutto questo e fargliela vedere a tutti che sei più forti Lori. Perciò una commedia d'evasione, bella, bella, bella.
0: Allora Sabrina, mi devo, adesso vedo qua che devo partire perché sennò non arrivo a venire stasera. Allora finimo qua la nostra ciacolata e allora stasera se arrivo a venirmi arrivi anche voi, ben,
1: sì,
0: ecco, al giardino del Museo Sartorio, giusto?
1: Sì, vicino in Piazza Ortis, in Largo Papa Giovanni, che c'è questo bel giardino con un palco stupendo dove Petra ne metterà in scena francamente omaggio a Franca Rame, l'aspettiamo.
0: Ecco, allora mi ciapo e vegno e ecco, muovete voi perché sei gratis, quindi.
1: Sì.
0: Chi che viene, come dici?
1: Ingresso gratuito.
0: Sì, sì. Buon Sabrina, vado, allora mi preparo e vengo e spero che anche i nostri ascoltatori del Cioccolato con la Petra su Radio Pola che arrivi a venire anche Lori, eh?
1: Esatto, così festeggiamo Ferragosto assieme. Ti aspettiamo, Petra.
0: Grazie, grazie Sabrina. E voi vi dico, muovevi, sentevi in macchina e tutti via Trieste. Ciao, bei, ciao Sabrina.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se